che io te l'animo attorno. Ciò che ne mi schialta, che vec lexi dopo voc.